0: s'offrir des éloges, harmoniser le mélange positif.
1: Delta FM 88.9.
2: Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

0: ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Bonne résolution. Vous avez choisi Delta FM.